0: Ciao Dio Pablito.
1: No.
2: Ciao Bilu.
1: Ciao. Ciao Don Alex in San Ramon. Ciao Don Alex.